di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Buongiorno ragazzi, le vecchie fanciulle, con la parrucca, con questa panna, con la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, sì. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.